0: Flotteur FM 91. Pour vous,
1: avec vous, avec vous.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.